0: grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie.
1: Tu, Señor, mi escondedero.
2: Hagamos de la presencia del Señor nuestro lugar secreto. Dani Trix canta Me refugio solo en ti.